tu que anna capa capa anna e tu mo che te a temere che ro mai anna che ro tu anna che ro mo ha u te che o fai te che amo te ma che mo te we hi te fai mai ra